o in mete lontane. Siamo anime geografiche senza contorni, anime spaziali senza ricordi. Nascere, vivere, allenarsi alla vacuità. Saliamo sulla giostra del tempo ancora e ancora e ancora. Questa è la storia di un corpo.